strepiz in damon che ti dimige sta. La stessa stronde navi, la inta veve pure, clamai, clamai, ti pre.

Sandrine, cese po che tu aspettiate, tu assavonati din das besties, perché non facessi nel lat, che tu vai visitare al tuo paron. Anche tu, tu slobati il rap! Io sogno in

viveva sul Tirreno. Entrò per sbaglio dentro a un tir rumeno. Dopo 600 miglia uscì che era a Marsiglia. Pensò fra sé, mi sa che torno in treno. Pensò fra sé.

0: Wurster.
1: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
2: Cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlio dell'ingenuo figlio. Noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. A voi.

genio fuori di testa stasera, non capisce perché sei così. Beve birra, non parla di guerra, vuole il feeling subito. Mentre tu non hai voglia, non hai voglia, non hai voglia più di questa canzone.